0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.
2: Solo

0: Diario di bordo del 2001.
1: Quaderno di bitacora 2001. 2001 logbook.
2: Il diario di bordo di Moto4Peace.
3: Ore 10. Questa mattina Dino, in sella alla sua moto, raggiunge il primo reparto mobile della Polizia di Stato, dove si trova la sede di Moto4Peace. Alcuni dei ragazzi che parteciperanno alla prossima spedizione lo stanno già aspettando. Dino è pronto a rispondere alle loro domande, ma prima di ogni cosa, quando nuove persone si uniscono al gruppo, è necessario spiegare le finalità dell'associazione e la sua storia. Oggi abbiamo deciso di invitarvi a questo incontro e di raccontare anche a voi la nascita e la prima missione nel mondo di Moto4Peace. Per capire la genesi di questo viaggio, dobbiamo tornare all'anno 2000, quando Dino, appassionato motociclista, decide di andare in capo al mondo, percorrendo oltre 12.000 chilometri e attraversando buona parte dell'Europa. A pochi giorni dalla partenza, Dino si unisce ad un gruppo di motociclisti che proprio in quel periodo percorreranno le stesse strade non solo con l'intenzione di compiere un viaggio di piacere, ma con la convinzione che questa sia l'occasione giusta per vivere un'avventura in modo diverso. Il viaggio diventa così una spedizione dai nobili propositi. Recapitare le lettere scritte da bambini italiani presso le scuole delle capitali europee al fine di veicolare i contatti tra giovani di diverse nazionalità. A questo si aggiunge una raccolta di fondi che il gruppo devolverà alla ricerca per la cura delle sindromi atassiche. Si parte, e neanche Dino avrebbe mai pensato che un giorno tutto ciò potesse diventare Moto4Peace.
4: Ciao, soy Félix Suárez, vicepresidente para España de Moto4Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
2: Radio Moto4Peace. Impossibile non poterci ascoltare.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione. Su Radio Moto for Peace.
1: Yo, yo, it's your boy Chaos KF, and you are now listening to Haitian Girl on the radio, Motor for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
0: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
0: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Su Radio Moto for Peace, il momento delle news. Quelle che viaggiano sulle due ruote, presenta Marco Veronese.
4: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
5: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
4: E prima di ogni viaggio che succede?
5: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
4: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
5: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni, e praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser è un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
6: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ciao, sono Serena. Anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
5: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
6: Diario di bordo del 2002.
7: Quaderno di bitacora 2002.
8: 2002 logbook.
9: Raggiungiamo la città all'imbrunire e il mattino seguente sveglia presto per l'incontro ufficiale con i colleghi della polizia ceca. In divisa sfiliamo con le nostre moto in piazza Staromieske na Miesti, dove una piccola folla di curiosi e turisti assiste allo scambio di doni e al gemellaggio con i colleghi cechi. Praga è affascinante. È la città di Kafka, la città amata da Beethoven e Mozart. Passeggiando lungo le sue strade non è difficile capirne il perché. La vita di Praga viene scandita dal movimento regolare della barra alta a 23 metri del metronomo che dal 1991 campeggia sulla città e che prese il posto della statua di Lenin dopo che fu abbattuta. Qui, in queste strade e in queste piazze, si combatté contro l'invasione russa e si consumò la primavera di Praga. La travagliata storia di questa città e del suo popolo si respira in ogni piazza. Passeggiamo su Ponte Carlo invaso dai turisti. Una visita al caratteristico orologio astronomico Staromieski Orloi, costruito nel 1410. E prima che arrivi la sera, visitiamo le strette vie dove visse e dimorò Kafka. Attraversata dalla Moldava, Praga regala tramonti irresistibili. E navigando sul fiume si può godere di una vista diversa dell'Interland cittadino. Ci lasciamo sorprendere dalla notte. Un'ultima passeggiata per una piacevole visita notturna della città e poi via a riposare.
10: Africans, i migliori successi d'Africa.
11: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
12: Africans, Africa's greatest hits.

0: Merci la légende Fally Ipupa pour tout ce que tu donnes à la musique congolaise et la musique africaine. Les Warriors, deux jours d'attaque.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadial Square House su Ante Media. Ciao.
3: Ok, start the music again.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

Voglio raccontarvi oggi di uno dei personaggi più eccentrici, spirituali e autentici della scena musicale rock internazionale. Lenny Kravitz. Kravitz ha passato lunghi periodi vivendo in una roulotte o in una capanna alle Bahamas, senza un telefono, senza un televisore e a volte persino senza elettricità o acqua corrente. Dice che così lui riesce a rimanere connesso con la terra e a scrivere meglio la sua musica. Non ho bisogno di molto, dice, solo la mia chitarra, il mare e il silenzio. Beato lui. La sua casa ad Eleuthera, alle Bahamas, è diventata leggendaria. È una vecchia roulotte, una Airstream trasformata in un vero studio di registrazione nel bel mezzo della natura. Lenny ci vive spesso a piedi scalzi, coltiva la terra e guida un trattore vintage. Ha persino detto di essersi costruito il bagno da solo, con materiali di recupero e una vista sul mare che ti fa dimenticare che sei in bagno. Ebbene, nonostante l'immagine da rocker lussurioso, Lenny oggi è vegano, è salutista, ha una cura per se stessa estrema, mangia solo ciò che coltiva nel suo orto, frutta tropicale, verdura e noci di cocco, e si allena tutti i giorni. Beh, basta guardarlo, insomma, è abbastanza invidiabile. E una volta ha detto: mangio cibo che raccolgo con le mie mani, è la mia droga. Durante un concerto a Stoccolma nel 2015 avvenne però un fatto molto particolare. Ebbene, i pantaloni di Kravitz, i pantaloni di pelle che solitamente indossa, si spaccarono proprio nel punto meno strategico possibile, e questo successe durante un suo assolo di chitarra davanti a migliaia di fan. Per un secondo di troppo, tutto il mondo però vide più di quanto avesse mai chiesto. Beh, Steven Tyler degli Aerosmith non mancò di far sapere subito al suo carissimo amico Lenny: ehi fratello, hai appena fatto la storia del rock, in tutti i sensi. Ma nonostante lo stile provocante, Lenny Kravitz è profondamente spirituale e religioso, come dicevamo. Cresciuto tra il cristianesimo della madre e il giudaismo del padre, oggi segue un percorso personale di fede molto vicino alla filosofia One Love di Bob Marley. Dice che prima di ogni concerto prega dietro le quinte, ringraziando l'energia che muove tutto. Lenny è ossessionato dalla moda anni 60 e 70, insomma lo vediamo anche il suo outfit, spesso e volentieri ricorda quelle star degli anni 70. Colleziona giacche, occhiali e pantaloni d'epoca, ma non compra nulla di nuovo se non può dormirci addosso. E ha dichiarato: se non riesco a sdraiarmi sul pavimento con quel capo, non lo voglio. Deve essere comodo, quanto un abbraccio. Prima di recitare in The Hunger Games, Lenny aveva addirittura rifiutato altri ruoli in film famosi perché non voleva interpretare personaggi finti o lontani da sé. È amico stretto di molti dei registi di Hollywood, incluso Lee Daniels, che lo ha diretto in Precious, ma seleziona solo ruoli con messaggi umani. Negli anni 80 la sua relazione con Lisa Bonet, l'attrice dei Robinson, che fece impazzire i media, vissero insieme a New York in uno dei loft più alternativi della scena artistica. Dalla loro unione è nata Zoe Kravitz, oggi attrice e cantante di grande successo, e Lenny non perde un'occasione di dire: è il mio miglior disco. Nonostante abbia suonato un po' con tutti i grandi nomi del rock, da Mick Jagger a Prince, Kravitz vive in modo sorprendentemente semplice. Anche in tournée spesso dorme per terra su un tappetino. Dice che così rimane connesso con se stesso. Il suo motto? Sono un'anima hippie, intrappolata nel corpo di una rockstar. E in fondo, guardandolo tra una chitarra, una bandana o un campo di cocco, è difficile dargli torto.

Trasmissioni inedite, voci del passato, radio mitiche che non esistono più. Un concentrato di esclusività, con radio tanto tempo fa, ogni sera e ogni notte, su Radio Moto for Peace.

tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg, del

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Sembra fantascienza, ma potrebbe essere il nuovo gioco del futuro. Stiamo parlando di Project Anywhere, la nuova realtà virtuale ideata da Konstantinos Mitiadis, uno studente del Politecnico di Zurigo. Si tratta di un prodotto rivoluzionario grazie al quale il corpo entra in un ambiente digitale per poter controllare il proprio avatar in tempo reale. Punto forza di questa nuovissima tecnologia sono dei guanti leggerissimi, fatti di un materiale elastico che è possibile ottenere da una comune stampante 3D.
2: This is an elastic PLA material.
1: Il materiale dei guanti è elastico e si può ottenere da una semplice stampante di casa. Ci sono poi dei sensori flessibili dotati di wireless, un accelerometro, un giroscopio e una bussola digitale.
2: So it has an accelerometer, gyroscope and digital compass.
1: Ma entriamo meglio nel dettaglio. Basta avere un iPhone da inserire in una mascherina da $5, anche questa stampabile in 3D, e il gioco è pronto. Se Project Anywhere venisse messo in commercio, giocatori da ogni angolo del pianeta potrebbero occupare lo stesso spazio virtuale. Per il progetto sarebbe un successo mondiale. Non conosco nessun altro dispositivo che può permettere al corpo di stare in un ambiente digitale in modo da poter controllare un avatar. Con questo videogame puoi interagire in tempo reale, controllare il tuo avatar con tutto il corpo. Penso che sia una vera e propria rivoluzione, un'innovazione vincente. Per Konstantinos Mitiadis, i videogiochi dove si spara sono quelli più adatti ad applicare la sua nuova tecnologia, anche se non sono proprio i suoi preferiti. Il giovane punta ad altro, ha presentato una proposta al Museo della Fantascienza che dovrebbe aprire i battenti quest'anno a Washington, e il suo sogno potrebbe trasformarsi presto.

0: entra in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Duyen Van Gai Bit.

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade Number 4. The number one song in Singapore is...

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo, si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Außer Control X Sharon David. LDN

0: 一个很热。
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade Number 1. The number one song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione.
5: Dopo il secondo posto all'edizione 2025 del Festival di Sanremo, Lucio Corsi è uno degli artisti più attenzionati della scena italiana. Una piacevole scoperta per qualcuno, una conferma per altri. Dopo la grande esposizione mediatica seguita al festival per il cantautore toscano, è arrivato il momento di scaricare a terra tutto il suo potenziale e confermare dal palco ciò che ha fatto sentire nell'ultimo periodo e riproporre ciò che è stato il suo passato. Dopo l'uscita del suo nuovo album Volevo essere un duro, che riprende il titolo del brano presentato dal palco dell'Ariston, torna nei club allargando la platea del pubblico e infilando nel suo tour primaverile una lunga serie di sold out in club di grandi dimensioni. Nella serata di esordio Lucio Corsi ha riproposto il suo percorso artistico presentando brani da tutti i suoi dischi, da Altalena Boy a Vetulonia Dark, il singolo d'esordio del 2015, Bestiario Musicale del 2017, da cui ha proposto due brani, Cosa faremo da grandi del 2000, da cui ha estratto sette brani, La gente che sogna del 2023, da cui ha proposto otto brani, e l'intero nove brani ultimo album Volevo essere un duro. Alle tracce del suo repertorio ha aggiunto poi tre cover: 20th Century Boy, brano del 73 dei T-Rex, Short People del 77 di Randy Newman, e come già fatto nelle serate delle cover al Festival di Sanremo, la sua rilettura, ovviamente questa volta senza Topo Gigio, di Nel Blu, dipinto di blu, con cui Domenico Modugno nel 1958 vinse il Festival di Sanremo.

aveva sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina. Ha preso in bocca il manganello di un caramba.

venduto Don Chisciotte la Mancia. Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: La grande truffa del riscaldamento globale. Riscaldamento globale, verità scientifica o colossale inganno? Un documentario shock britannico smonta la narrativa dominante e accusa, è la più grande truffa dei tempi moderni. Ecco che cosa rivelano gli scienziati ribelli. Il documentario che sfida il consenso si intitola The Great Global Warming Swindle, Channel 4 nel 2007, diretto da Martin Durkin, contesta la teoria del riscaldamento globale causato dall'uomo. Tesi centrale: il clima cambia per cause naturali, soprattutto per l'attività solare, non per la CO2. Confutazione di Al Gore, il film è stato definito la risposta definitiva a una scomoda verità, smontando i suoi allarmismi. I dati storici. Gli ultimi 300 anni di riscaldamento sono una ripresa naturale della piccola era glaciale, che è avvenuta tra il 1300 e il 1850. L'impatto umano? Minimo. Le forze naturali, come le radiazioni solari, sono milioni di volte più potenti delle emissioni umane. Esempi concreti. Scioglimento dei ghiacciai? Già accaduto in passato, senza industrie o auto. Aumento dei mari? Livelli più alti si sono visti in epoche preistoriche. Perché si continua dunque a parlare di emergenza? Beh, ci sono sicuramente degli interessi nascosti. Gli scienziati, ad esempio, ottengono miliardi di fondi per ricerche sul clima. I politici cercano consenso con l'allarmismo. I media amplificano la paura per i click. Censura del dissenso. Chi critica il riscaldamento antropico rischia grosso. Carriera distrutta, fondi tagliati, emarginazione. In conclusione, prima di credere alle catastrofi annunciate, forse dovremmo ascoltare anche chi dissente, perché se il riscaldamento globale fosse davvero una truffa, chi ci guadagna non sono i cittadini, ma i potenti che lo promuovono.

0: Vous écoutez Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
1: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: che te lo dico a fa.
1: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
2: Scopo della missione:
1: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione di un paese è la scuola.
3: Via!
4: Ciao!
0: La missione riprende verso lo Zambia. Anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
5: La situazione qui è dei giovani è di abbandonare le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano e nei villaggi restano bambini e donne
6: anziani.
5: E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
0: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
7: Noi
8: siamo
7: Skunisi
8: Botswani.
0: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
9: Allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta.
10: Grazie.
9: Costanza.
10: Grazie.
9: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari, chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
10: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.
1: Su Radio Moto for Peace.
2: Notizia eccezionale, sulla prima pagina del giornale.
3: Non c'è più niente da fare, sommersi dal male, cadremo più giù. Nessuna buona notizia su questo giornale, ma che si può fare?

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto Forbis è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto Forbis, your station.

0: se ci tocchi me la dose.
1: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, your station.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.
1: Monsieur, kann ich helfen?
2: Oh, Herr Ober, haben Sie was für gebrochene Herzen?
3: Bleibt kein Taxi jemals stehen, kein Mädchen.

0: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Ancora qualche scatto con i colleghi ciechi che ci hanno ospitato. Ci riposiamo prima di riprendere la strada verso l'albergo. Ed è il momento giusto per cominciare a parlare della tappa che seguirà. E per rendere più unito un team di uomini che già ora sembrano conoscersi da sempre.
1: My opinion about the group is very positive.
2: La mia opinione sul gruppo è molto positiva. Mi piace molto il fatto che il gruppo è composto da diverse nazionalità e i membri rappresentano diverse forze di polizia nazionali. Mi piace il modo come riescono a comunicare.
0: Attraversiamo Praga in moto per raggiungere l'hotel. Passeremo una serata di tutto riposo. La prossima tappa sarà particolarmente pesante.

è il momento di lasciare anche questa città. I colleghi cechi ci scorteranno fino al confine con la Polonia. Anche questa volta non dovremo percorrere molti chilometri prima di uscire dal paese. Ne basteranno solo 70. Il traffico è piuttosto intenso e le strade statali non consentono velocità regolari. Raggiungiamo il confine, dove salutiamo i colleghi della polizia ceca e dell'Interpol, che ci hanno scortato durante la nostra attraversata e che ci lasciano con i colleghi polacchi. Attraversare il confine tra Austria, Cecoslovacchia e Polonia questa volta è molto semplice. Dal 1 maggio del 2004, insieme ad altri 8 paesi dell'Est, entrano a far parte della comunità europea anche Cecoslovacchia e Polonia. Moto for Peace, con la missione La Cina è vicina, aveva già attraversato questi confini nell'anno 2002, quando ancora erano in vigore tutti i controlli e le dogane tra i paesi. Questa nuova missione, che ricalca per alcuni tratti il percorso della spedizione del 2002, ci permette di conoscere la nuova Europa dell'Est e l'apertura delle frontiere ci fa sentire un po' di più a casa nostra. Siamo diretti a Oświęcim, un piccolo centro abitato a 70 km da Cracovia.

Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

Immagina Londra metà anni 90. Pioggia sottile, luci giallastre che si riflettono sull'asfalto bagnato e quel rumore continuo della città che non dorme mai. E lì, nel ventre della metropolitana, tra passi frettolosi e sguardi distratti, comincia questa storia. Un ragazzo è fermo vicino ad una parete, chitarra in mano, non ha un palco, non ha un pubblico vero, ma quando apre bocca succede qualcosa. La gente rallenta, qualcuno si ferma, altri si voltano increduli, perché quella voce non è come le altre. È potente, limpida, quasi eterea. Un timbro che sembra appartenere a una cantante donna, ma con una forza che spiazza. È una voce che resta addosso. Ebbene, quel ragazzo si chiama Kevin Grivois, ma il mondo di lì a poco lo conoscerà con un altro nome, molto più breve, più misterioso. Che la leggenda, perché sì, ormai è diventata leggenda, racconta che proprio lì, in quella stazione della metropolitana, passa per caso un nome importante della musica internazionale. Dave Stewart, fondatore degli Eurythmics, si ferma, ascolta e resta colpito. Non tanto per la tecnica, ma per l'anima, per quella capacità rara di catturare l'attenzione in mezzo al caos. E da quel momento tutto cambia. Passano pochi mesi e quel ragazzo della metropolitana si ritrova in uno studio di registrazione. Nasce un brano iconico, un brano che non urla per farsi notare, ma che ti entra dentro piano, senza chiedere permesso. È il 1996 e quella canzone diventa qualcosa di enorme, un successo mondiale. Ma in Italia succede qualcosa di ancora più grande. Le radio la passano continuamente, ovunque, in macchina, nei bar, nelle case. Diventa una presenza costante, quasi familiare. Settimana dopo settimana resta lì, in cima alla classifica. Prima, una, due, tre, fino a 8 settimane consecutive. Insomma, un dominio assoluto. È così che, da artista sconosciuto, diventa un fenomeno. Viene invitato al Festival Bar, uno degli eventi musicali più importanti dell'epoca. Sale su quel palco e porta con sé quella stessa voce che anni prima risuonava tra le piastrelle fredde della metro di Londra. Ma c'è qualcosa di particolare nella storia. Non è la classica ascesa costruita a tavolino, non è un prodotto perfetto, è quasi un'anomalia, una meteora. Dopo quel singolo arriva un album, poi un altro e ancora uno. 3 dischi in totale. Lavori dignitosi, interessanti, ma non succede più la magia. Nessun brano riesce a catturare di nuovo quel momento perfetto tra voce, atmosfera e tempo. È così che resta legato a quella canzone, a quell'anno e a quel ricordo che ha suscitato in tutti noi. Ma forse è proprio questo il fascino della storia, perché non tutte le carriere devono essere lunghe per essere memorabili. Alcune brillano forte e veloce, lasciando una scia impossibile da dimenticare. E ancora oggi, se per caso quella canzone torna in radio, succede qualcosa di strano, perché ti fermi, l'ascolti, magari la fischietti e per un attimo sei di nuovo lì, negli anni 90, in una estate infinita, con una voce che sembrava arrivare da un altro mondo, la voce di

0: telefonata, pronto!
1: Pronto?
0: Sì, chi parla?
1: Senta, io cercavo Richard Shue.
0: Lei cercava Richard Shue?
1: Sì.
0: Anche lei cerca Richard Shue? Ma come si chiama lei, scusi?
1: Io mi chiamo Stefano.
0: Chiami dopo le due che è qui.
1: Ok, la va ringrazio.
0: Prego.
2: Radio Moto Fortis. Contatti senza frontiere.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Afrikaans, le meilleur succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Diario di bordo del 2016.
13: Quaderno de bitácora 2016.
14: Il team di Moto for Peace ha raggiunto il centro storico di Panama City, che è considerato come patrimonio dell'umanità. Dopo il primo insediamento fu distrutto dalla malattia e dagli attacchi dei pirati, la città si trasferisce in una piccola penisola rocciosa che era più sicuro e quindi più facile da difendere. Nel 1673 ha fondato quello che oggi è ufficialmente chiamato il centro storico, ma è noto anche come San Felipe, cattedrale e più in genere casco vieio. Naturalmente per raggiungerlo è stato utilizzato un pulmino, ma c'è chi credeva fosse gratis.
15: Allora ragazzi, chi ha preso il pulmino non l'ha pagato, quindi il mio amico ha dovuto dare $20.
14: Ed a proposito di trasporti, la città ha una infrastruttura di trasporto che permette il movimento di merci e passeggeri tra l'interno dell'area metropolitana ed il resto del paese. Negli ultimi anni le infrastrutture di trasporto della città sono in un continuo processo di modernizzazione e di espansione in tutti i settori. Gli autobus sono i principali mezzi di trasporto pubblico. 800.000 panamensi utilizzano quotidianamente questo mezzo, sia all'interno della città sia nel resto del paese. Presso il palazzo della municipalità del centro storico di Panama, Celestino Suarez, il vicepresidente di Moto for Peace Spagna, ha invece effettuato una conferenza sulla sicurezza stradale ed in particolare su argomenti di interesse quali sicurezza della viabilità nei dintorni degli edifici scolastici, uso corretto dei dispositivi di sicurezza a bordo delle auto, rispetto della velocità e della sosta e quindi ai gravi rischi che comporta la guida di autovetture sotto l'effetto di alcol e droga. Inutile dire che è stato un successo, visto che Celestino Suarez è uno specialista del settore. Ed a proposito di Panama, vi comunico anche una chicca. La parola Panama è di origine indigena ed esistono varie interpretazioni riguardo l'origine del nome. È comunemente accettato il significato di abbondanza di pesci e farfalle. Alcuni storici attribuiscono il nome al maestoso albero Panama, molto comune in tutta l'area, sotto la cui ombra si riunivano le famiglie indigene. E parliamo del previsione del tempo, visto che i nostri amici stanno soffrendo il caldo con temperature di 31, 33, 35 gradi e un alto tasso di umidità. Beh, cercare di prevedere quotidianamente lo stato del tempo è considerato uno sforzo inutile. Ci sono il 90% di possibilità che il giorno sia caldo e soleggiato durante la stagione secca, mentre il 90% caldo e umido con il 40 e 50% di probabilità che piova nelle stagioni umide. Beh, i rovesci sono quasi sempre seguiti da schiarite. Nessuna previsione di breve tempo può essere più precisa di questa.
16: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
17: Ciao, sono Don Mimì e anch'io ascolto Moto for Peace Radio.
18: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
19: Behind! Dietro le storie della musica.
13: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
20: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
21: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
23: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
24: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
25: Enterprise, nella sua missione diretta
24: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
26: e di nuove civiltà,
27: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
23: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
28: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
29: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari.
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
4: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
3: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
5: Buy the airport!
4: See dealer for details. Offer ends 6/1/26.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Prima di conoscere i poeti francesi leggevo solo Kerouac, Ginsberg, Corso e Ferlinghetti. Su di me hanno avuto lo stesso impatto di Elvis.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
1: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.
2: Ciao, lo sai che abbiamo anche un profilo su Instagram? Ed è pure molto bello. Ogni giorno le foto, clip video, il dietro le quinte delle spedizioni di Moto4Peace.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio. L'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.
3: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
4: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
3: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
4: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Slay and the Family Stone non sono soltanto uno dei primi gruppi interrazziali della storia del rock. La loro musica è altrettanto originale e se con il primo lavoro, A Whole New Thing del 67, ottengono buone critiche, ma scarsi riscontri commerciali a causa anche di una distribuzione approssimativa con l'album successivo Dance to the Music nel 1968, raggiungeranno il successo. Non solo, Slay and the Family Stone diventano un fenomeno assoluto. Il loro sound innovativo, etichettato come Psychedelic Soul, per i profumi lisergici e gli accenti rock che vengono genialmente miscelati con elementi afro quali gospel e soul, comincia a fare proseliti. Norman Whitfield, producer della Motown, cerca di indirizzare i Temptation, per esempio, verso i medesimi territori artistici con Carl Nine, brano che diventa uno dei maggiori hit del gruppo. E sempre in casa Motown non sono solo i Temptation a prestare orecchio a ciò che stanno facendo Sly and the Family Stone. Diana Ross e le Supremes o i Jackson 5 lo tengono ben presente nei loro lavori di quel periodo, così come gli Isley Brothers, come faranno in futuro George Clinton e Parliament, Psychedelic Prince, Arrested Development, Beck e molti altri ancora. Intanto Larry Graham, bassista di Sly, mette a punto la tecnica dello slapping, che diventa ben presto sinonimo di funk, contribuendo a far sì che proprio in questo campo Sly and the Family Stone lasciano ulteriormente tracce importanti. La San Francisco del Flower Power influenza Sly Stone, sia nella scelta del look eccentrico sgargiante che all'artista piace ostentare on stage, sia nei testi che parlano di pace, amore e droghe allucinogene, come urlato nella celeberrima I Want to Take You Higher. Bene, ricordiamoli a Woodstock, sono le 3 del mattino, tra il 16 e il 17 agosto del 69. Sul palco in legno, piazzato nella fattoria di Max Yasgur, si è appena concluso il set di Janis Joplin. Dopo di lei è atteso Sly Stone con la sua family. È il fenomeno musicale del momento. Il suo psychedelic soul entusiasma il pubblico bianco e Sly lo sa. E fa anche il prezioso. Non vuole assolutamente salire sul palco. Continua a prendere tempo sino a che John Morris, direttore di palco, entra in camerino e senza mezzi termini lo alza quasi di peso urlandogli in faccia: se non muovi subito quel tuo culo nero sul palco ti ci faccio arrivare a calci. Sly alle 3:30 entra in scena e dà vita ad una delle performance più memorabili del festival. Il clou è il medley Dance to the Music, I Wanna Take You Higher, cantata in coro dalla Woodstock Nation. Nel backstage, Janis Joplin e Grace Lee ballano per tutto il tempo urlando Dance to the Funky Music.

0: Queste ed altre storie in esclusiva su Radio Moto for Peace.
1: Behind the stories of music will return later with Marco Mantovani.
0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno di bitacora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Tra le grandi missioni di Moto for Peace sudamericando nel 2007. I componenti di Moto for Peace, incoraggiati dal consueto spirito umanitario, percorre gran parte della mitica carretera panamericana nel continente americano. Il programma ha previsto un itinerario da Caracas a Buenos Aires attraverso gli stati di Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Cile, Bolivia ed Argentina. Un lungo viaggio attraverso un continente variegato col fine di realizzare il progetto umanitario Eduquito, programma di assistenza integrale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza nella zona del centro del distretto metropolitano di Quito, in Ecuador.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
6: Scopo della missione:
5: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
7: International Music, by Radio Moto.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: This is
1: Radio Murder for Peace, the radio without frontiers.
2: Rosa, damn, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Moto Forbis. The radio without frontiers.

Anche se i dischi oggi sono una razza in estinzione, noi cerchiamo sempre di scrivere le migliori canzoni possibili e di realizzare album degni di questo nome. Chris Martin.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Riccardo Frati e anche io da Forlì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitacora 2007. 2007
3: logbook. La carrettera panamericana, qui segnata sulle carte come Ruta 5, ancora una volta non finisce di stupirci. Il deserto, gli interminabili rettilinei della Ruta 5, la polvere e i colori del Cile ci accompagnano per oltre 1200 km verso la capitale del paese. Più si scende verso il mare e ci si avvicina a Santiago e più la strada migliora. Tutto diventa meno faticoso, anche se la stanchezza di questo interminabile viaggio si fa sentire sempre di più. Una breve sosta per il rifornimento e approfittando dell'ospitalità locale ci lasciamo andare ad un ottimo caffè preparato con la tradizionale macchina italiana.

I giorni passano veloci come i chilometri che percorriamo sprezzanti della fatica. Sembra ormai lontano un secolo, Quito e i suoi ragazzi di strada. La missione che ha portato gli uomini di Moto4Peace ad affrontare questo viaggio e i volti degli abitanti di Pisco, superstiti della furia della natura. Se siamo qui in sella a queste moto, percorrendo l'infinita carrettera panamericana, lo dobbiamo in parte

0: e anche a loro, che ci hanno affidato il messaggio da portare a voi spettatori del nostro racconto e della sofferenza di questi popoli. Il viaggio prosegue fino alle coste dell'oceano e poi, finalmente davanti a noi, Santiago del Cile. Con oltre 6.200.000 abitanti, la città è oggi la capitale e il centro urbano più importante del Cile. Spesso considerata un'unica città, Santiago ingloba nel suo territorio ben 26 comuni circostanti. Oggi è considerata la terza città dell'America Latina per la qualità della vita. Fondata nel 1541, solo negli anni 30 del Novecento comincia a diventare una città moderna con la costruzione di nuovi edifici intorno al Palazzo della Moneda, utilizzato al tempo della dominazione spagnola come zecca. La città ospita il Museo Storico Nazionale e il Museo di Arte Precolombiana, dedicato allo studio e alla conservazione di importanti manufatti del periodo precolombiano dell'America del Sud. Uno degli edifici più importanti di Santiago del Cile è la Casa Colorada. Una casa coloniale costruita con muri in pietra nel 1769 per ospitare la prima giunta di governo.
1: Bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: No, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: No, I can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

Italia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

Lanciato nel settembre del 1997 dall'ingegnere Andy Hildebrand, il software Autotune era stato concepito e sviluppato per correggere gli errori di intonazione del cantato. Neppure un anno dopo, però, negli studi Dream House di Londra, viene usato come effetto per il brano Believe di Cher. Trasformatosi in una hit mondiale, renderà popolare quel suono che modifica la voce della cantante rendendola quasi aliena, un po' come avevano fatto in passato i vocoder o i talk box. Nel 2001 i Radiohead utilizzano lo stesso effetto su canti di Thom Yorke nell'album Amnesiac, ma sarà il rapper T-Pain a sdoganare definitivamente l'autotune nel mondo hip hop. E quel mondo si chiama trap. La trap, con la sua semplicità compositiva, le sue voci distorte e i suoi finti denti d'oro, ha conquistato le giovani generazioni di tutto il mondo, riscuotendo un successo senza precedenti sia dal punto di vista dell'audience che della produzione. All'inizio degli anni 2000 ad Atlanta, Georgia, iniziano a diffondersi questo genere musicale, la cui popolarità crescerà contestualmente a quella delle organizzazioni di spaccio della Black Mafia Family, guidata proprio dai fratelli Demetri Big Mac e Terry Southwest T. Flannery. Lo stile di vita sopra le righe, tipico delle organizzazioni criminali, porta i Flannery a tentare di riciclare buona parte dei soldi guadagnati con lo spaccio di sostanze, tuffandosi nel business però della musica e dando vita alla BMF Entertainment. I primi trapper assodati sono veri e propri bardi che celebrano le gesta di trafficanti e spacciatori, e la trap diventa anche uno strumento narrativo quasi propagandistico per un certo lifestyle e cultura. L'egemonia della BMF dura fino al 2015, anno in cui i fratelli Flannery verranno arrestati e condannati entrambi a 30 anni di carcere. Nonostante risulti un solo nome effettivamente sotto contratto con l'etichetta, cioè quella di Blue Da Vinci, è innegabile come in molti trapper considerati iniziatori del genere abbiano poi beneficiato della vicinanza e del contratto con i fratelli Flannery.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Europei si impegnano per diffondere la conoscenza delle diverse culture del mondo. Dal 2001, un team di motociclisti viaggia in ogni angolo del mondo per portare solidarietà attraverso la partecipazione a progetti umanitari. Dal 2001, questi uomini si impegnano a sensibilizzare la società civile per la raccolta di fondi a sostegno di progetti umanitari nei paesi più indigenti. Dal 2001, l'impegno di queste persone si chiama Moto for Peace.

0: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Diario di bordo del 2016.
14: Quaderno de bitacora 2016. 2016
15: logbook. Su prepartenza oggi abbiamo Veronica Marcos, anche lei con già una esperienza già dal 2010, quindi insomma ha maturato diversi anni, è maggiorenne per fare questi lunghi viaggi. Allora, questa missione 2016, parlaci un po' di te.
16: Ciao Richard. Che cosa aspetto? Sempre la prima cosa, vedere in situ i progetti che facciamo e vedere che è una cosa vera, che un anno di lavoro è fruttifero per altre gente. Come no, ritrovarmi con voi, con Moto for Peace, perché non è facile vedersi subitamente perché abitiamo in paesi diversi, no? E fare dei nuovi amici tanto in la polizia della Centro America e Nord America e anche la gente che troveremo per il percorso di tutto il viaggio, che è un'avventura.
15: Quindi sarai ancora una volta la regina del furgone bianco e poi ti sentirai anche un po' a casa, no? Perché Centro America si parla lo spagnolo, giusto Veronica?
16: Certo Richard, mi sentirei a casa, sentire tutti i giorni gente che parla la mia lingua. Per me sarà più comodo che per voi, anche l'italiano e lo spagnolo non è tanto diverso, no? Praticamente tutta la lingua si capita bene. Così io parlo italiano grazie a voi e penso che non lo sto facendo troppo malamente, no? E il mio furgone bianco. L'anno scorso è stata la prima volta che ho guidato il furgone e anche fatto dei comodini per altri moto, e guidato la moto della poliziotta russa, e guidato la moto del poliziotto norvegio, e guidato anche la mia, che la porta il mio sposo Celestino, e questo viaggio voglio anche ripetere perché è molto facile guidare il furgone quando fa freddo e guidare la moto quando fa caldo.
17: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Linda D.
18: Moto for Peace, Mongolia 2026.
13: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
19: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
9: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.
3: Un caro saluto ed un grazie alla polizia senegalese.
4: Meilleure salutation et merci à la police sénégalaise.

cercavo di sfruttare il 100% dello strumento, mentre oggigiorno ci si limita spesso a usarne sì e no l'1%. Tony Banks.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni, invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti che fanno rumore e poi c'è chi sceglie il silenzio. Mark Hollis è uno di questi, voce e mente dei Tok Tok, uno dei gruppi più raffinati e coraggiosi degli anni Ottanta, capace di passare dal pop radiofonico alla più elegante e alla più grande sperimentazione pura, un viaggio musicale che inizia sotto le luci dei riflettori e finisce, lontano da tutto, nella quiete. Mark Hollis nasce a Londra nel 1955 e il fratello maggiore Ed Hollis, che è un produttore DJ, a spingerlo verso la musica, dopo qualche tentativo nei tardi anni 70. Nel 1981 fonda i Tok Tok, che con Paul Webb, Lee Harris e Simon Bonner, il primo album si intitolerà The Party Is Over ed è un puro synth pop britannico, elegante, elettronico, pieno di stile new wave. Però con It's My Life e Such a Shame il gruppo conquisterà le radio di mezzo mondo. Mark Hollis però non è interessato solo al successo. Dentro di sé cerca qualcosa di più vero, di più profondo. Con The Color of Springs del 1986 i Tok Tok cambiano pelle. I sintetizzatori lasceranno spazio a strumenti acustici, quali il pianoforte, le chitarre, gli archi. Il pop si trasformerà in qualcosa di spirituale, quasi jazzistico. Hollis dirigerà tutto con un approccio quasi da compositore classico. Pochi suoni, ma ognuno con una sua anima. Due anni dopo pubblicano Spirit of Eden, un disco che spiazza tutti. Niente singoli, niente ritornelli, solo atmosfere lente, intime, mistiche. Un'opera difficile ma destinata a diventare un culto. La casa discografica non capirà il gruppo. Il gruppo si isolerà a questo punto, ma Mark continuerà a seguire la sua visione. Nel 1991 arriverà poi Laughing Stock, l'ultimo album dei Tok Tok. Un capolavoro sospeso tra jazz, ambient e minimalismo. È quasi un dialogo tra il suono e il silenzio. Dopo quel disco Mark Hollis chiude la storia della band. Pubblica un solo album solista nel 1998 dal titolo Mark Hollis. Un disco quasi sussurrato, registrato con microfoni vicini in cui ogni nota sembra respirare. Poi il silenzio vero. Hollis si ritirerà dalle scene musicali scegliendo la famiglia e la privacy. Hollis morirà però nel 2019 a 64 anni. Non aveva bisogno di tornare né di spiegarsi, aveva già detto tutto. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti, dai Radiohead a Elbow, da Bon Iver a Sigur Rós. Tutti affascinati dal suo modo di usare il silenzio come strumento. Il silenzio è la cosa più importante che esista, diceva. E oggi, quando riascoltiamo i suoi dischi, capiamo che aveva ragione, perché nel silenzio di Mark Hollis la musica continua a respirare.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Sei delle sei ere glaciali sono iniziate quando nell'atmosfera c'era molta più anidride carbonica di adesso. Quindi, come può l'anidride carbonica guidare il riscaldamento globale? Ci viene chiesto di credere che le tracce di un'emissione di un gas nell'atmosfera cambieranno un intero sistema planetario, e questo è contrario a tutto ciò che sappiamo dal passato. Le emissioni dei gas non cambiano il clima. L'intera scienza su cui si è basato il riscaldamento globale causato dall'uomo è in realtà una sciocchezza. Viene chiesto di credere, come in una religione, ciò che ci dicono sia vero, ma tutto questo non ha nulla a che fare con la scienza. Non esiste alcuno studio scientifico che dimostri che il cambiamento climatico sia causato dall'uomo. A dirlo non siamo noi di Cocktail Magazine, ma il geologo Jan Plimmer in una intervista.
3: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda, la frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un clic. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social. E ora gas a martello e buona strada a tutti.
4: Avete ascoltato Moto News.

0: Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di oltre 10 km orari, ma di non oltre 40 km orari, sanzione da 168 a 674 euro.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Dietro il nome di Fabio Concato c'è una storia fatta di eleganza discreta, ironia sottile e una capacità rara, quella di trasformare la quotidianità in una poesia. Nato a Milano nel 1953 come Fabio Piccaluga, cresce in un ambiente ricco di stimoli artistici. Il padre è musicista jazz, la madre è appassionata di teatro e non sorprende che prima ancora di diventare cantautore, Concato muova i primi passi proprio sul palcoscenico tra cabaret e spettacolo, affinando una sensibilità che porterà sempre con sé, quella di osservare il mondo con occhi delicati ma lucidissimi. Il successo arriva tra gli anni 70 e 80, quando le sue prime canzoni iniziano a distinguersi per una scrittura limpida, intima, mai gridata, e una voce che non invade, anzi, accompagna. Una domenica bestiale, ti ricordo ancora, Rosalina, Fiore di maggio. Tu che

0: mare.
1: Queste canzoni diventano rapidamente parte della memoria collettiva italiana. Canzoni che sembrano leggere, ma che custodiscono una profondità emotiva che solo chi sa ascoltare davvero può cogliere. Dietro l'immagine del cantautore riservato c'è un artigiano della parola, uno che lavora per sottrazione, frase dopo frase, nota dopo nota, leviga, lima, elimina il superfluo.

La sua musica è una carezza, ma anche un piccolo viaggio dentro le nostre storie personali, perché Concato non racconta solo la sua vita, racconta la nostra. Negli anni, senza bisogno di clamore, ha attraversato decenni di musica italiana mantenendo una cifra stilistica coerente e sempre riconoscibile. Jazz, pop, atmosfere acustiche. Per lui ogni suono è un colore, ogni ricordo un punto di partenza. E ancora oggi nei concerti conserva quella stessa lucidità poetica che lo rende unico, la capacità di trasformare un dettaglio quotidiano in una narrazione universale. Tra i miei ricordi vi è una serata passata a chiacchierare e a ridere fino al mattino, accompagnandoci con dei liquori insieme a Fabio Concato e a Biagio Antonacci. Una serata che non dimenticherò mai. Ma dietro Fabio Concato c'è un uomo che ha scelto la gentilezza come forma d'arte. Una voce che non cerca di sovrastare, ma di avvicinare. E forse è proprio per questo che dopo tanti anni le sue canzoni continuano a parlarci come se fossero state scritte ieri. Come ad esempio la canzone che seguirà. Se come me avete avuto una storia d'amore unica, fatta di complicità, di ricordi e nostalgia, e oggi purtroppo è finita, vi farà sicuramente versare una lacrima.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione. Su Radio Moto for
1: Peace. Ciao, sono Cola di Girienzo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Motociclisti, strana meravigliosa gente.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitacora 2004.
4: 2004 logbook.
5: Alle 7 del mattino siamo già a Tangeri. Il nostro viaggio è ormai agli sgoccioli. Attraversiamo la Spagna, dove a Barcellona lasciamo il nostro amico Celestino. L'emozione è forte. 40 giorni di viaggio, 40 giorni vissuti insieme attimo dopo attimo, chilometro dopo chilometro, imprevisto dopo imprevisto. Il deserto, la pioggia, il freddo dell'Atlante e la gioia nella provincia di Kenitra ci hanno unito in questa avventura. Lasciamo Fefè nella sua Torino, Oriella a Padova e noi, ormai stanchi ma appagati, concludiamo il nostro viaggio a Roma dopo aver percorso oltre 10.000 chilometri. Quella che vi abbiamo raccontato è solo una delle grandi avventure di solidarietà e speranza che l'associazione Moto for Peace ha compiuto fino ad oggi. Altre si sono avvicendate, ma soprattutto altre ne verranno. Si spengono i motori, si chiude un capitolo, ma gli uomini di Moto for Peace sono già pronti ad aprirne uno nuovo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci occupiamo oggi di Rick Allen. All'apice del successo dei Def Leppard, la notte del 31 dicembre 1984, il batterista Rick Allen, complice la cocaina, finisce fuori strada con la propria auto. Nel terribile incidente perderà il braccio sinistro. Quando poco meno di un mese dopo si ripresenterà in studio di registrazione, i compagni reagiranno come se di fronte avessero visto un fantasma. Grazie però all'aiuto del prestigioso marchio di batterie Simmons, del cantante Joe Elliott e del batterista degli Status Quo Jeff Rich, viene creato un drum set su misura per Rick, una batteria nuova, sperimentale, che gli permetterà di continuare a suonare. Si tratta di un ibrido composto da elementi acustici, elettronici e da pedali che il batterista deve utilizzare con il piede sinistro, in genere usato per controllare il Charleston. Dopo un indispensabile periodo di pratica, Allen però è in grado di riprendersi a tutti gli effetti il suo posto nei Def Leppard. Il suo ritorno avverrà sul palco nel 1986 al Monsters of Rock di Donington.

0: vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: scusate se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Ed eccoci all'ultima puntata di questo speciale diario di bordo, un appuntamento radiofonico che è andato in onda su Radio Moto for Peace, ma che potrete sempre riascoltare sui siti www.radiomotoforpeace.it e www.motoforpeace.it. Un ringraziamento ancora ad Ermanno Capuano che ha continuato ad aggiornare i siti internet per quasi 2 mesi, un grazie a tutti i nostri ascoltatori e lettori del diario di bordo ed a tutti gli amici dei social network. È finita davvero ieri ultimo tour di Ford Force per un safari presso il Chitauwa National Park, e non l'ho definito tour de force tanto per dire. Pensate che siamo partiti alle 4 del mattino per raggiungere il parco alle 10, attesa di 2 ore, poi altre 4 ore di jeep, quindi altre 6 ore di viaggio per il rientro, con strade molto peggiori rispetto a quelle percorse con le jeep dentro il parco stesso, ricco di una vegetazione incredibile: elefanti, rinoceronti, gazzelle, tartarughe, coccodrilli, aquile, cicogne e migliaia di specie di uccelli. Tra qualche ora l'imbarco invece per New Delhi, da lì si volerà per Abu Dhabi e quindi Fiumicino, ma sentiamo alcune voci del team. Allora Marco, tiriamo le somme, finalmente siamo arrivati al giorno dell'imbarco per il rientro in Italia.
4: Sì, finalmente si parte, si ritorna a casa e... Bello.
3: Questo finalmente, bello. Intanto perché noi diciamo finalmente?
4: Finalmente, insomma, perché sono 53 giorni che siamo lontano da casa e gli affetti a casa sono la cosa più importante che uno può avere. Diciamo che tornando indietro, pensando al viaggio che abbiamo realizzato, tutto positivo, abbiamo avuto tanta fortuna come si parlava prima, siamo stati fortunati, le cose sono andate tutte bene. Siamo stati fortunati col tempo, con i mezzi. Abbiamo fatto un tour eccezionale perché abbiamo toccato 9 stati, valorato, un team strepitoso, fantastico. Grossi problemi non ce ne sono mai stati, anche dal punto di vista diciamo gruppo, per cui tutto sommato è andata da Dio, è andata alla grande. Ovviamente adesso siamo arrivati al capolinea, si torna a casa, però comunque con gli occhi pieni di cose stupende, di sensazioni incredibili e di emozioni al top.
3: Celestino, anche questa missione è terminata, siamo pronti ad imbarcarci. Cosa ci vuoi dire?
5: Sono triste e contento. Triste perché ha finito... Contento perché ha finito bene, abbiamo arrivato e fatto il progetto, abbiamo arrivato alla fine con esito e già con il pensiero di Moto for Peace, ancora non abbiamo arrivato a casa, già siamo con il pensiero del prossimo viaggio. Ma sono felice del gruppo, delle persone e dell'esperienza, che anche penso che dopo 1 o 2 mesi di aver fatto il ritorno, che siamo a casa, potremmo valutare la giusta medida come è andato questo viaggio.
3: Tu Veronica invece cosa ci dici?
6: Come dice Celestino, sto felice perché tutti quanti è arrivato bene, nessuno si è fatto male, nessuna moto si è rovinato, il progetto si è fatto, abbiamo donato il furgone alla Interpol, tutto è andato bene e questo è l'importante. Anche sto pensando già nella Sud America, nel prossimo progetto, perché questi giorni di riposo e poter parlare con gli altri, no? Come è andato, che possiamo fare in un futuro, cercare la maniera di cercare più sponsor o uno o due progetti. Questo è il mio pensiero, felice, felice e tanto felice.
3: Quanti ne hai bevuti di questi coffee and milk and toast?
7: Ma tutte le mattine siamo stati qua, anzi che c'era coffee and milk and toast.
3: Oh, senti, allora tiriamo le somme, è finita, siamo per partire, ci stiamo per imbarcare.
7: Davvero?
3: Eh sì.
7: No, dai, ricominciamo, rifacciamolo indietro. Già che mi hai levato la moto da qua sotto parcheggiata per 4 giorni, mi sta a prendere male. Eh sì,
3: com'è? Com'è questa esperienza allora? Com'è stata?
7: Beh, è stata sicuramente positiva, bella, affascinante, ricca, faticosa. Torneremo sicuramente un po' più ricchi a casa, non solo di paesaggi, quindi di occhi, ma anche di testa. Abbiamo conosciuto tanta bella gente, abbiamo ricevuto tanti caldi abbracci che ci porteremo dentro fino alla fine della nostra lunga strada.
8: Un'esperienza infinita, insomma, che,
7: sì, sì,
8: che magari un giorno trasmetterai ai tuoi figli.
7: Speriamo.
9: Allora Martina, stiamo per imbarcarci, è finita. Per te questa è stata la prima, penso anche grande esperienza con Moto for Peace. Cosa mi dici?
10: Che sono contenta di tornare a casa perché 2 mesi sono tanti, è stato bellissimo, mi sono divertita, sono comunque contenta di aver conosciuto tutti. Ma adesso comincio a sentire proprio la stanchezza e la nostalgia di casa, sono contenta che è finita. Tutto benissimo, è andato tutto alla grande, meglio di quello che mi aspettavo.
9: Quindi un'esperienza positiva?
10: Sì, sì, sì, indubbiamente sì, sì.
9: Sentiamo anche la donna bionica, la donna bionica. Allora, sei contenta di rientrare a casa?
11: Domanda trabocchetto. Mi astengo e non mi chiedere altro.
9: Ok, allora dimmi qualcosa su questa grande e penso e spero meravigliosa esperienza con Moto for Peace, questa missione di 53 giorni in Asia.
11: In Asia, in Europa, un po' dappertutto.
9: Un po' dappertutto.
11: No, è stata stupenda. Poi stare fuori quasi 2 mesi e vivere, cioè, è come cancellare la lavagna e scrivere altre cose. Quindi è stato molto, molto bello e molto intenso.
9: Te l'aspettavi così? Cioè, questi livelli?
11: No.
9: Parlo di tutto, di difficoltà, di incontri, di collaborazioni con le altre forze di polizia, di tutto, insomma.
11: No, non mi aspettavo questo, non mi aspettavo. Ho deciso di partire senza aspettarmi niente di particolare, per non avere troppe aspettative che potevano essere deluse. Posso dire che non c'è stata alcuna delusione in questo viaggio. Anzi, un po' di malinconia sicuramente c'è, perché siamo alla fine. Infatti sono 3-4 giorni che ormai sto pensando, cavoli, mo si ritorna alla vita normale.
9: Senti, adesso sincerità per sincerità, ma un po' di stanchezza ce l'hai?
11: No, veramente io preferivo stare in moto piuttosto che stare fermo una settimana, però però va bene, dai, vuol dire che torno al lavoro carica.
9: Come ti senti a scrivere l'ultima pagina del tuo diario di bordo?
12: Mi sento sollevato, sollevato perché si torna a casa. Questa città, Kathmandu, sicuramente è una città molto interessante, però secondo me è invivibile, almeno per il nostro modo di pensare e di come siamo abituati. Qui praticamente non si può uscire dall'hotel senza essere travolti da macchine, motorini, camion, aeroplani, elicotteri. Si vive nel caos più totale e completo, anche se devo dire che i nepalesi sono delle persone cortesissime, sono molto molto gentili e disponibili. E poi sono sollevato perché non ce la facciamo più, ho voglia di tornare a casa, di riprendere in mano le mie cose, di rivivere un attimo della mia quotidianità.
13: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
14: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: c'è vapore acqueo su un pianeta simile alla Terra. Un gruppo di ricercatori della University College di Londra lo ha rilevato nell'atmosfera di K2-18b, un esopianeta dunque fuori dal Sistema Solare, potenzialmente abitabile ad appena, si fa per dire, 110 anni luce da noi. Quello che abbiamo visto è che c'è un insieme di nuvole molto simile alle nuvole che vediamo sulla Terra. Nuvole d'acqua allo stato liquido, spiega il professore Bjørn Benneke dell'Università di Montreal. Per noi è un grande passo nella ricerca della vita nell'universo, perché è la prima volta che abbiamo prove di acqua allo stato liquido su qualsiasi altro pianeta al di fuori del Sistema Solare. Grande 8 volte la Terra, l'esopianeta K2-18b è stato scoperto nel 2015 dalla sonda Keplero della NASA. Tra i ricercatori dell'University College di Londra anche un'italiana, la professoressa Giovanna Tinetti.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD per tutto il mondo.
1: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
2: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo. Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
4: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
5: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Vuoi sapere se esiste un'altra vita oltre quella terrena? Tocca la mia moto e lo scoprirai.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash. Ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Paul Simonon. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettacolo malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul Denoyer, direttore del settimanale New Musical Express. Mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
4: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
3: Presenta Marco Veronese.
5: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
6: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore, anche il movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti dal fuoristrada all'uso su strada.
7: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
4: Senti, tu hai curato insieme a altri colleghi, mi hai detto questo reportage che abbiamo visto. Com'è nata Moto for Peace?
5: È nata dall'idea di un poliziotto, quello che ha citato prima, Bernardo Lepore, che ama molto appunto il suo lavoro e il fatto di farlo in motocicletta, e però voleva coniugare questa sua passione con l'idea appunto di portare aiuti, di andare nelle realtà a conoscerle di prima mano, e quindi però partendo in modo organizzato, quindi con altri colleghi da tutta Europa, tutti appartenenti alle forze dell'ordine, quindi che sanno anche muoversi in situazioni pericolose, perché non è neanche prudente esporsi ai pericoli, poi magari ci sono rapimenti e anche, si creano anche pericoli al paese d'origine, quindi è importante organizzare, preparare, prendere contatti con le forze dell'ordine e di polizia locali, chiedere in certi punti, in certi passaggi delle scorte, perché le cose vanno fatte con intelligenza e quindi
4: è una sorta di Interpol della solidarietà.
5: Esatto, ed è appunto bello vedere quando arrivano in un paese, ci sono prima le riunioni con le forze locali, ed è anche per loro un incoraggiamento vedere uomini della polizia italiana ed europea, anche per le forze dell'ordine locali, insomma, è importante che venga valorizzato anche il loro apporto.
4: E sicuramente, anche perché questo tipo di missione in motocicletta, come dici tu, ha dei rischi, cioè le strade non sono sicure, non sono luoghi di certo in cui uno può viaggiare così,
5: no,
4: tanto per.
5: Quest'anno due persone si sono fermate a causa della malaria e sono state riportate indietro, prima curate sul posto e poi, appena è stato possibile spostarle, sono state riportate in patria. Poi si viaggia sempre con dei camioncini che forniscano supporto, perché continuamente le moto si rompono, ci sono problemi.
4: Delle strade talmente disastrate che si rompono anche facilmente le moto.
5: E poi dormono in luoghi di fortuna, quindi non è una vacanza.
4: No,
5: assolutamente.
4: Tutt'altro che una vacanza. Senti, abbiamo sentito parlare di un generoso finanziamento.
5: Sì, il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, presieduto dal Cardinal Turkson, inizialmente ha dato solo un patrocinio, diciamo una benedizione, poi quando hanno visto invece i risultati e l'azione concreta che questi poliziotti stavano svolgendo, hanno stanziato 25.000 euro per la prossima spedizione.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
6: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Hot Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.
2: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
3: Benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
4: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

Chi invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio Made in Italy.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? In Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese, e ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno. Incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo della zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente, siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto for Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti, facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David. LDN

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: È ora del resettier. Con il nuovo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profondo e just imagine. Tutto spazio limpio, sparkly e con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación, que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
5: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
6: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Senza Elvis nessuno di noi sarebbe mai esistito. La morte? Beh, per un artista può essere una fantastica mossa di marketing. Buddy Holly.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: Ben ritrovati amici ascoltatori, questo è lo spazio riservato al team di Moto for Peace che sta compiendo la missione umanitaria 2016 denominata Las Misiones e che solo da pochi giorni ha lasciato Panama City per raggiungere, dopo 445 chilometri, David. San José de David, o semplicemente David, è una città di Panama, capitale della provincia di Chiriqui. La città è la terza per area urbana del paese, dopo la capitale Panama e Colón, e la città con il minor tasso di povertà del paese. Infatti tutte le famiglie hanno i servizi base come l'acqua potabile e l'elettricità. Per recuperare il pesante ritardo, il team, nonostante il caldo torrido e la comprensibile stanchezza, avrebbe voluto proseguire il viaggio per San José in Costa Rica, distante 410 km, ed invece sono fermi alla dogana con il Costa Rica per uno stupido problema burocratico. Ma sentiamo cosa ci racconta Dino, alquanto disperato. Allora, ci siete arrivati a San José?
4: Buongiorno Richard, magari stassimo a San José. Ci hanno fermato in frontiera perché il furgone, quello tuo, che hai fatto la delega a Moto for Peace, loro vogliono invece che non sia una delega generica, ma che sia una delega specifica. Stamattina dobbiamo andare qua da un avvocato e farci fare un atto, vabbè, che tu dica fa. Comunque qui fa un caldo della Madonna, è una cosa pazzesca, guarda. È veramente una follia. Adesso abbiamo praticamente 2 giorni di ritardo. Oggi, se riuscissimo ad arrivare, che non sarà, a Managua, recuperiamo. Male che va, recuperiamo domani. Tutto qua. Un abbraccio, ciao.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi ricordiamo una delle icone più luminose del Novecento, Brigitte Bardot, scomparsa all'età di 91 anni. Non solo attrice, non solo sex symbol, ma un volto che ha cambiato l'immaginario femminile e, sorpresa, anche una voce musicale che ha lasciato il segno. Negli anni 50 e 60 Brigitte Bardot non era solo una diva del cinema europeo, era una rivoluzione vivente. Libera, moderna, sensuale, lontana dai modelli femminili tradizionali. Film come Adieu e Crée la Femme, in Italia piace a troppi, hanno portato sullo schermo un nuovo modo di essere donna, spontanea, naturale, indipendente. Ma attenzione, ridurla a sex symbol è troppo poco. Bardot è stata anche un'interprete musicale, capace di trasformare fragilità e imperfezione in stile, talmente iconica da ispirare canzoni. Pensate che nel 1960 il compositore brasiliano Miguel Gustavo scrisse un brano dal titolo semplicemente Brigitte Bardot. Lo incise Jorge Veiga e faceva così. Brigitte.

La traduzione è Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte ha baciato, baciato e in fondo al cinema tutto il mondo è annegato. Un ritratto ironico e ammiccante, più mito che persona reale. Un vero jingle ante litteram dell'epoca d'oro dello Star System. La canzone fece il giro del mondo e arrivò anche in Europa. In Italia, pensate, venne ripresa nel 1961 da un tale Michelino, star del cia cia cia tricolore.

0: Ovunque lo schema era lo stesso: Bardot come ideale di bellezza e desiderio, un'icona collettiva che tutti conoscono anche senza aver visto un solo film. Ma Brigitte Bardot non fu solo citata nella musica, incise singoli e album tra il 60 e il 70. Non era ovviamente una cantante tecnica, nessuna scuola di canto, nessun virtuosismo, ma la sua voce vera era fragile, quasi parlata, ma proprio lì stava il fascino. Bardot non cercava quindi di cantare bene, cantava da Brigitte Bardot e basta. In un'epoca di grandi orchestrazioni e voci potenti, anticipò un pop intimo e confidenziale, molto prima che diventasse poi una moda. L'apice della sua carriera musicale arriva con Serge Gainsbourg, autore raffinato, provocatorio, geniale. Lui capì subito la chiave: la Bardot non doveva cambiare voce, doveva semplicemente essere se stessa. Nascono così brani indimenticabili come Je t'aime moi non plus, registrato insieme alla Bardot proprio nel 1967, e a Bonnie and Clyde, un duetto sospeso, sensuale, cinematografico. La loro fu una relazione intensa e segreta. Bardot però era sposata e temeva lo scandalo, chiese quindi a Gainsbourg di non pubblicare il brano. Lui accettò e, come la storia ci insegna, lo reincise con Jean Beaucaire. La versione però originale, quella con la voce di Brigitte Bardot, vedrà la luce solo nel 1986. La carriera musicale di Brigitte Bardot quindi fu breve ma intensa. Non viveva all'ombra del cinema, era un capitolo autonomo, coerente, sorprendente. Ha trasformato limiti vocali in linguaggio emotivo. Ha unito cinema, musica, immaginario pop, desiderio e malinconia. Oggi quindi salutiamo la grande attrice Brigitte Bardot, non solo come un'attrice, ma come dicevamo un'icona totale. Lei ha unito cinema, musica, rivoluzione culturale. Il mito resterà per sempre e continua a sussurrare come nelle sue canzoni.
1: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut?

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Va ora in onda Moto News.
2: Moto News.
1: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
4: Sur Radio Moto 4Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: pop music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The House in the Mix.

0: Ciao, sono Gianfranco Enrio e anch'io da Senor B ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitacora 2016. 2016 logbook.
3: L'incontro ha luogo in un ristorante di Merida. Scopriamo che il capo e il suo staff hanno un interessante programma di solidarietà dedicato all'infanzia e con scadenze periodiche organizzano spettacoli in un centro di riabilitazione mentale per bambini disagiati. Oggi è proprio uno di quei giorni e il capo della polizia desidera la nostra presenza e ci invita a partecipare. Quando il tema è la solidarietà, il team di Moto for Peace non si tira mai indietro. Saliamo in moto e raggiungiamo il luogo dell'incontro a pochi chilometri dal centro di Merida. Ad attenderci oltre 100 bambini. Assaltano le nostre moto, tutti vogliono salire in sella, tutti vogliono giocare e noi stiamo al gioco. Sorridono, gridano divertiti. I più grandi riempiono Celestino e Veronica di domande e loro rispondono in spagnolo a tutte le loro curiosità. Ma c'è ancora una sorpresa. Il capo della polizia vuole presentare il nostro progetto ai suoi dipendenti. Ci prega di seguirlo fino al suo quartier generale e, per essere sicuro che si arrivi in tempo, ci offre addirittura un passaggio in elicottero.

0: ci ospitano nella sala conferenze, dove proiettiamo un filmato con tutte le nostre missioni. Poi Celestino illustra la storia di Moto for Peace e risponde alle domande dei colleghi messicani.
1: Moto for Peace!
0: Una giornata intensa, inaspettata e piena di grandi incontri. È ora di cena, è ora di stemperare la tensione della giornata. Domani partiremo presto e con un bagaglio di esperienza sulle spalle ancora più pesante.

0: ripartiamo alle prime luci dell'alba. In Messico fa molto caldo e preferiamo metterci in marcia quando ancora il sole non picchia forte e il fresco aiuta la guida. Le missioni di Moto 4 Peace sono viaggi molto impegnativi, a volte quasi estremi, e la sicurezza del team sta a cuore a tutti. Dalla città di Mérida puntiamo dritti verso il mare. Malgrado la manutenzione fatta ai mezzi, la KTM di Marco dà nuovamente problemi.
1: Cioè, alla fine qual è il problema di questa moto?
2: Secondo me è andata in termico la pompa e non arriva più benzina. E anche se adesso andasse la pompa, la cittadina risegna l'errore e comunque non la fa parte lo stesso.
0: Questa volta però non possiamo permetterci ritardi e così la carichiamo sul furgone e riprendiamo la strada verso Campeche.

0: Determinare la nazione al mondo più pericolosa per guidare un'autovettura può essere complesso e dipende da vari fattori come il tasso di incidenti stradali, le leggi sulla guida e sulla sicurezza stradale, l'infrastruttura stradale, l'educazione dei conducenti e altri elementi. Tuttavia, basandoci sulle statistiche disponibili, molti studi indicano che alcuni paesi a basso e medio reddito hanno tassi più elevati di incidenti stradali rispetto ai paesi ad alto reddito. Tuttavia è importante notare che la pericolosità della guida può variare anche all'interno di un singolo paese a seconda delle regioni, delle condizioni locali e di altri fattori specifici. Inoltre le misure adottate per migliorare la sicurezza stradale, come l'implementazione di leggi più rigide, l'educazione dei conducenti e l'aggiornamento dell'infrastruttura stradale, possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti stradali in qualsiasi paese. Ma ecco alcuni esempi di paesi che spesso vengono citati per avere elevati tassi di incidenti stradali. Libia, sì, è spesso considerata uno dei paesi con il più alto tasso di incidenti stradali al mondo. L'infrastruttura stradale è scarsamente sviluppata e le leggi sulla sicurezza stradale sono meno rigorose rispetto ad altri paesi. Poi c'è la Repubblica Dominicana, nota per avere un tasso elevato di incidenti stradali, in parte a causa dell'infrastruttura stradale scarsamente sviluppata, dall'eccesso di velocità e dalla guida imprudente. E aggiungiamo anche il Venezuela, che ha un tasso significativo di incidenti stradali con problemi legati all'infrastruttura e in cattive condizioni e alla mancanza di segnaletica e alla guida spericolata. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono altri paesi in diverse parti del mondo che affrontano sfide simili in termini di sicurezza stradale. In ogni caso, il miglioramento delle leggi sulla sicurezza stradale, l'educazione dei conducenti e l'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il numero degli incidenti e rendere la guida più sicura.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
13: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
12: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
13: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
12: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
13: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
12: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
14: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
15: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
16: Behind! Dietro le storie della musica.
0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Un'area di quasi 51 km quadrati ad un'altitudine media di 1400 metri. Questa è Kathmandu. Una città caotica, trafficatissima e disordinata. La povertà si vede ovunque. Muoversi non è facile. Con un mezzo messo a disposizione dall'Interpol, ci spostiamo in collina per visitare un antico complesso religioso, lo Swayambhunath, popolarmente chiamato Tempio delle Scimmie, per via dei numerosi esemplari che vi soggiornano indisturbati. Si dice siano creature sacre. Il tempio ha un fascino tutto suo. Tra statue, odore di incenso bruciato e riti buddisti, ti attrae e diventa quasi parte di te. Ma il simbolo della città è la Bhaktapur. Impieghiamo quasi un'ora per spostarci di 20 chilometri. Un'antica città Newari, nella parte est della valle di Kathmandu, antico centro carovaniero sulla rotta tra il Nepal e le Indie, che anticamente dominò il paese. Passeggiando tra i suoi vicoli, si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo.

tutto è perfettamente conservato e sembra quasi che l'invasione dei turisti turbi il sonno secolare di queste antiche mura, mettendone a repentaglio la loro incolumità. Il nostro tempo è scaduto. I giorni qui a Kathmandu sembrano fuggire via. Ci ritiriamo in buon ordine. Dobbiamo preparare tutto per il grande momento. La consegna delle 10 moto ai medici del villaggio del distretto di Kavre. Venerdì 17 ottobre. Oggi è forse il giorno più importante della nostra missione. Vestiamo le uniformi e raggiungiamo il convento di Shechen Monastery. All'interno del grande giardino troviamo le moto già schierate e pronte per la consegna ai responsabili delle strutture sanitarie locali. La cerimonia si svolge in modo semplice alla presenza dell'Interpol, Criminal Pol e dell'associazione Onlus Asia, con la quale abbiamo collaborato per la realizzazione di questa missione. Poi ci siamo noi, che proprio negli ultimi chilometri di strada percorsi abbiamo potuto apprezzare l'importanza e l'utilità di questo dono. È forse l'unico mezzo che permette ad un medico di raggiungere villaggi in zone impervie spesso flagellate dal maltempo nel più breve tempo possibile, facendo fronte a eventuali emergenze mediche. Ed infine eccoli i bambini del Nepal con i loro vestiti coloratissimi ad emozionarci con canti tradizionali di questo incredibile paese.

0: La cerimonia si conclude con la consegna ai medici delle buste contenenti i documenti e le chiavi delle moto. È un momento particolarmente toccante che rimarrà nel nostro cuore, arricchendo ancora di più il grande bagaglio di esperienze del team di Moto4Peace.
1: Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato.
2: Era quasi impensabile all'inizio pensare di dover arrivare fino a qua e invece ci siamo riusciti e siamo qua.
1: Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto.
3: Oggi è stata una cerimonia fantastica, nella sua semplicità comunque, grazie alla presenza dei bambini, è stata una cerimonia veramente commovente.
2: Ti si stringe il cuore quando vedi questi bambini, queste persone che ci aspettavano, no? Ci aspettavano e noi abbiamo preso la strada più lunga per arrivare però.
1: Vorrei ringraziare tutti e tutti sono per primi i miei compagni di viaggio che hanno lavorato e hanno sofferto con me.
3: Mi rimarranno un sacco di cose positive, con tutte le negatività che abbiamo comunque avuto perché abbiamo dovuto superare diversi momenti di difficoltà.
2: Io penso che ognuno di noi tornerà a casa un po' più ricco e me lo auguro anche agli altri di tenerlo quanto più possibile dentro tutto quello che abbiamo vissuto, di non dimenticarci troppo presto di quello che abbiamo fatto, che abbiamo visto, delle esperienze che abbiamo vissuto.
0: Dopo 53 giorni di viaggio e 16.300 km percorsi, è giunto il momento di tornare a casa. I saluti non ci piacciono, preferiamo gli arrivederci e così lasciamo dietro di noi anche questa avventura con lo sguardo volto verso il futuro. Porteremo con noi esperienze, gioie, difficoltà di un viaggio incredibile che da Roma, attraversando Europa e Asia, affrontando 1000 difficoltà, ci ha portato fino a Kathmandu. Si torna dai nostri cari, dalle nostre famiglie, ognuno nel proprio paese, ma dentro di noi siamo già pronti ad affrontare una nuova missione. È solo questione di tempo, è solo un arrivederci.
4: Ciao, sono Paolo Longhi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto.

Tra i Beatles e i Rolling Stones c'è sempre stata comprensione reciproca, complicità artistica, simpatia e amicizia. Keith Richards.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Radio Moto for Peace, your station.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Bentrovati nello spazio radiofonico dedicato esclusivamente al team di Moto4Peace, che come sapete ieri ha raggiunto Pretoria, una delle capitali della Repubblica Sudafricana. In effetti è l'unico stato al mondo ad avere tre capitali: Pretoria, che è sede del governo, Città del Capo, dove si trova il Parlamento, e Bloemfontein, sede del potere giudiziario. Pretoria conta circa 2 milioni e mezzo di abitanti, si trova a 1314 metri sul livello del mare ed è una delle città più soleggiate al mondo, ma comunque si è vista anche la neve qualche volta, chiaramente è sempre molto raro. Il team soggiornerà a Pretoria sino al 5 giugno, giorno in cui si rimetteranno in sella sulle proprie motociclette per raggiungere Edenvale, che dista solo 56 km. Nei giorni scorsi abbiamo avuto l'occasione di vedere immagini stupende sui nostri social e sul sito internet di Moto4Peace del team che si coccolava i bambini. Anzi, ho il piacere di farvi ascoltare le loro presentazioni ed un bel viva Moto4Peace. Sentite un po'.
4: What's your name? Repeat.
5: Lindiwe. Kelvin.
6: Mojit.
7: Waradil.
8: Katero.
9: Bryce.
10: Titi.
4: E tutte queste sette bambini vogliono fare un discorso per la radio per tutti gli ascoltatori. You remember Viva Moto4Peace? Viva Moto4Peace.
11: 1, 2, 3. Viva Moto4Peace!
3: Che carini, carinissimi davvero, carini, e grazie a tutti voi. Ma sentiamo anche Simonetta, che molto spesso ho visto abbracciata a queste stupende creature. Innanzitutto, come stai Simonetta? E poi raccontami le tue sensazioni ed emozioni che hai provato nel stare insieme a questi bimbi.
12: Ciao Richard, sto molto bene. La sensazione che ho provato a stare con questi bambini, favolosa, senza dubbio sarà il ricordo più bello che mi porterò quando rientrerò in Italia. Soprattutto i loro sorrisi, la loro gioia, il loro affetto, le loro carezze, i loro occhioni penetranti, i loro baci. Allora, io ringrazio Dio che mi ha, diciamo, fatto un grande dono di vedere qui in Africa tante meraviglie. Tu lo sai, dalle dune di Sesriem all'oceano, tramonti, albe incantevoli, cieli stellati. Ma credimi, la cosa che veramente mi ha toccato il cuore sono questi bambini. Questi bambini, cioè la loro gioia, la loro felicità, sono gioiosi veramente per un non nulla, non hanno niente, ma il sorriso è una cosa che mi rimarrà sempre. Ciao Richard, grazie. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
3: Bene, grazie infinite Simonetta, ed avendo attraversato tutta l'Africa e vissuto per circa un anno e mezzo in Repubblica Democratica del Congo, so benissimo di cosa stai parlando e concordo pienamente. Si conclude così anche la nostra edizione di oggi 3 giugno. Grazie per la vostra attenzione, un saluto da parte di Richard e al prossimo.
13: La radio senza frontiere,
14: senza frontiere.
13: Moto4Peace.
15: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina, y yo también escucho Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras.

0: Lend You listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
3: Il mondo è cambiato e lo sono anche le motivazioni e i modi di fruire la musica. Ma non deve mutare il rapporto tra l'artista e il suo pubblico. Ci dovrà sempre essere un interscambio di emozioni. Bonobox.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto 4Peace. Sudamericando.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: Sono artisti di cui a volte ci chiediamo: ma che fine hanno fatto? Bene, uno di questi è sicuramente Luis Miguel, il cantante messicano che salì alla ribalta nel nostro paese ormai nel lontano 1985 con una canzone dal titolo Noi ragazzi di oggi.
5: Noi ragazzi di oggi, noi.
4: La canzone fu scritta da Toto Cutugno, con la quale si classificò secondo al Festival di Sanremo. In questi giorni il ragazzo mi compie i suoi primi 50 anni, ma continua a fare musica, a incidere dischi e a tenere concerti in giro per il mondo. Il suo ultimo album, diciamo così, risale al 2017, intitolato Mexico por siempre. Ma il ragazzo si è fatto le ossa negli anni, diventando uno dei maggiori crooner di successo del Sud America.

0: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
1: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8, 7, 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
1: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interruzione.
3: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2010.
4: Quaderno de bitacora 2010.
5: 2010 logbook.
6: La nostra prossima sosta, a soli 32 km dalla frontiera con la Libia, è prevista a Ben Kardan. È la città più a sud del paese ed è nota per il festival annuale del dromedario che si tiene nel mese di giugno. Peccato siamo in largo anticipo. Sostiamo in un'area di servizio alle porte della città. Riforniamo le moto quel tanto che ci permetterà di raggiungere la Libia, dove il costo della benzina sarà inferiore a quello dell'acqua. Una pausa ci vuole e ne approfittiamo anche per mettere qualcosa nello stomaco. A portata di mano nel retro del furgone è stata allestita una vera e propria dispensa da viaggio, con diversi generi di conforto utili anche in caso di soste non previste in luoghi lontani da villaggi o città. Sempre scortati dalla polizia locale tunisina, riprendiamo il viaggio diretti verso la costa. Per raggiungere la struttura dove trascorreremo la notte, abbandoniamo le strade a grande scorrimento e ci accorgiamo che i percorsi fuori da quelli convenzionali non sono poi così agevoli. Più ci avviciniamo alla costa e più scopriamo un luogo selvaggio e spettacolare. Spiagge deserte, pochissime abitazioni, un mare splendido e una struttura che a prima vista assomiglia molto ad uno stabilimento balneare. Ci siamo solo noi e l'impressione è che questo edificio non ospiti nessuno da diverso tempo. Abbiamo giusto il tempo per fare manutenzione ai mezzi ed è già ora di cena. Accompagnati da un pulmino dei colleghi tunisini, onoriamo l'invito a cena del responsabile della polizia locale. Le pietanze e tutti i piatti tradizionali sono eccellenti. La serata vola via in un attimo tra risate, battute e i primi ricordi dei chilometri percorsi in Tunisia. Domani si entra in Libia.
7: Buenos días.
6: 8:30 del mattino. Siamo già in piedi e quasi pronti a partire, ma non senza aver prima sorseggiato un ottimo caffè italiano.
7: Già abbiamo quasi raggiunto i primi 1000 chilometri. Il tempo stamattina è coperto, raggiungeremo il confine tra Tunisia e Libia per un totale di 230 chilometri. Previsioni dovrebbero stare intorno alle ore 16 a Tripoli.
6: Sbrighiamo gli ultimi dettagli e lasciamo i nostri alloggi pronti a raggiungere la frontiera libica prima possibile. Non sarà proprio così. La nostra scorta ci costringerà a percorrere i 33 chilometri che ci separano dal confine quasi a passo d'uomo. In ogni caso, non impiegheremo molto per raggiungerlo.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
7: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Barış motorcuları Türkiye'de. İtalyan polis teşkilatına bağlı motosikletli polislerin oluşturduğu ve farklı ülkelerden polislerin de dahil olduğu Moto for Peace grubundan 8 motosikletli polis Suriye'ye yardım programı kapsamında Çeşme Limanı'na geldi.
7: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Un caro saluto ed un ringraziamento alla Polizia e i Carabinieros del Cile.
14: Un cordial saludo y gracias a la Policía y Carabineros de Chile.

0: This is Radio Motorforpiece, the radio without frontiers.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Parliamo di un album dal titolo Io sono nato libero, un disco dalle grandi tematiche sociali. In Italia si vivevano ancora gli echi del 68 e in Cile c'era appena stato il golpe di Pinochet. Siamo nel 1973, il Banco del Mutuo Soccorso incide il suo terzo album. Fra le canzoni spicca la melodicissima Non mi rompete, scritta musicalmente da Vittorio Nocenzi e liricamente da Francesco Di Giacomo. Quello che sembrano note, parole semplici, già dopo pochi secondi esprimono molto, ma molto di più. Il protagonista, che implora tutti di poter dormire tranquillamente, di poter riposare un altro po', non è altro che l'alienazione dell'uomo della società moderna. Il sonno diventa una metafora, un rifugio da un mondo che non ci piace più, e le immagini, le ambientazioni da favola sono la scusa per fuggire. Purtroppo si contrappongono a un crudo risveglio, in una realtà dalla quale non ci si può attendere nient'altro se non occhi imbevuti di pianto. La storia della nascita di questa canzone ce la racconta il protagonista, Vittorio Nocenzi. Dice: non avevo neanche 16 anni, non esisteva il banco, studiavo pianoforte e una mattina nella mia casa natale di Marino, ai Castelli Romani, vedendo le cave di Peperino, l'ho trovata sulla tastiera del pianoforte. È nata in 3 secondi, in sol maggiore, non in si bemolle come l'abbiamo registrata. Stava lì, mi aspettava. Poi, per altri 30 anni, ho cercato di scriverne un'altra, ma non è mai nata, perché sono quei momenti magici, irripetibili. Così la scrissi sul pentagramma, la misi da parte perché mi sembrava una cosa troppo facile, troppo semplice. Sai, a 16 anni pensi che le cose devono essere complicate per essere importanti. Poi ci vuole tutta una vita. Arrivi all'età che ho oggi, non più proprio verde, in cui capisci che invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere. Se ovviamente è una semplicità di grande qualità. E la semplicità nella sua essenzialità è sempre pronta a scivolare nella banalità. Ma un conto è semplice, un conto è banale. Ma quando è semplice, la qualità è la cosa più difficile da raggiungere. E ci vuole tutta una vita per farlo. Racconterà invece Di Giacomo in un'altra intervista. Ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché, mentre i compagni lottano in fabbrica, io scrivessi Non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Momenti come questi, 5 minuti di relax, non sono dispersivi, anzi, il recupero della lucidità, delle proprie sensazioni, credo sia fondamentale. Anche perché è già difficile arrivare alla fine della propria giornata. Non mi

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Per la notte è prevista una sosta a Vyasma, in un piccolo ostello. Quasi 25 metri quadri per 12 persone.
1: Siamo partiti questa mattina da Minsk e siamo andati diretti su Mosca, ma naturalmente la strada era troppa, abbiamo preferito fare una tappa intermedia. La strada è una strada molto bella, non abbiamo trovato né dogana né controllo passaporti al confine con la Russia e questo naturalmente ci ha risparmiato alcune ore di attesa. E ci hanno trovato questo bel posticino dove dormire, un ostello con dei bei letti a castello al prezzo economico di 8 euro a persona. Certo, non è una sistemazione comoda, però voglio dire, abbiamo visto di peggio durante i nostri viaggi. Domani ci avviciniamo a Mosca, lì forse avremo un accommodation, diciamo, un po' più confortevole.
0: La notte è stata lunghissima. C'è chi ha dormito e chi ha fissato il soffitto senza riuscire a chiudere occhio. Abbiamo alloggiato in condizioni peggiori. Non dimentichiamo che lo spirito dell'associazione Onlus Moto for Peace non è quello di organizzare viaggi turistici nel mondo, ma missioni, viaggiando in modo semplice, il più delle volte austero, e percorrendo itinerari non convenzionali. Il viaggio riprende alle prime luci del mattino. 230 chilometri ci separano dalle porte della città di Mosca. La luce calda che illumina le strade e le campagne circostanti crea un'atmosfera magica che per qualche attimo ci fa dimenticare il freddo del mattino. Sostiamo per rifornire i mezzi e non sarà facile convincere il gestore a essere pagato dopo aver riempito i serbatoi e non prima. È solo una questione di quantità. Non possiamo sapere quanto carburante entrerà nei nostri serbatoi. Ci concediamo una seconda colazione, durante la quale ne approfittiamo per fare il punto della situazione, prima dell'ultimo tratto di strada, che ci porterà fino alla periferia di Mosca. Non abbiamo fretta. Manteniamo una buona media oraria, sempre nel rigoroso rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità. Mosca, con i suoi 12 milioni di abitanti, è la città più grande e popolosa della Russia. Ci appare immensa. Entriamo in città percorrendo una specie di autostrada che dalla periferia va verso il centro, tagliando la città e incrociando un'incredibile serie di tangenziali e complanari. Il traffico sembra fuori controllo, nessuno ad attenderci. Procediamo con cautela in fila indiana verso la parte est della città, cercando di impegnare una sola corsia. La temperatura sale fino a 30 gradi e solo dopo due ore di guida sfiancante riusciamo a raggiungere l'hotel dove finalmente potremo riposare e recuperare le energie impiegate in questi ultimi giorni di viaggio.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
5: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
6: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
7: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
9: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
0: Your number one internet radio station.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: C3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates. Partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto. E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018.
4: 2018 Logbook.
5: In missione per le missioni, edizione di venerdì 11 maggio 2018, ben ritrovati. Il team ha lasciato la capitale dell'Angola per realizzare la tappa di oggi lunga 380 km che sposterà il team sempre in territorio angolano dalla capitale Luanda a Malanje, una cittadina di circa 150.000 abitanti. È situata a 1.151 metri sul livello del mare e questo dovrebbe aiutare il team a sopportare le alte temperature ed anche il livello dell'umidità. Infatti per oggi a Malanje si prevedono 30 gradi ed un tasso di umidità del 62%, mentre di notte la temperatura scenderà sino a toccare i 18 gradi centigradi. Tra l'altro la città è bagnata dal fiume Lutete, ha un mercato agricolo ed è anche sede di industrie di trasformazione e possiede anche un aeroporto. Ma occupiamoci del team di Moto for Peace, ascoltiamo prima la presentazione di Luis, il poliziotto spagnolo.
6: Mi chiamo Luis Jimeno, vengo de Barcelona, Spagna. La importancia que tiene y lo que ellos no tienen aquí. Y esto supongo que debe ser una experiencia tan grande que creo que me servirá para mejorar como persona.
5: Bene, e dopo l'autopresentazione chiediamo a Luis che cosa è successo con quella famosa buca alle porte di Luanda che ha danneggiato seriamente la ruota posteriore ed anche quella anteriore. La traduzione subito dopo in italiano è di Veronica Marcos, che ringrazio.
7: Ciao Richard, il problema è molto sencillo. Carretera oscura e carretera di Luanda. Agujeros enormes, de muy profundos, y no lo vi y metí las dos llantas, la de delante y la de atrás, con el consiguiente bollo en ambas llantas. No hay problema, me puse en contacto con Yamaha de aquí, no me lo solucionaban, y un taller de un grupo de moteros de aquí de Luanda, maravillosos, me han garantizado que ellos me reparan las llantas en uno o dos días. O sea que no hay ningún problema, solo quedó en un susto. Ciao Richard.
8: Ciao Richard, sono Veronica per farti un po' la traduzione di Luis. Che è successo? È arrivato il buio, abbiamo grandi e piccole buche e precisamente ha preso non una delle più grandi, però le due ruote si è sentito il colpo di ferro e si hanno sgonfiato le ruote, abbiamo fermato, era... Abbiamo fatto un po' di riparazione, abbiamo con una mazza piccato per mettere bene il ferro della ruota. Alla fine abbiamo arrivato alla notte al posto da Luanda, tutto bene, e precisamente un gruppo motociclista di qua da Luanda ci ha aiutato, gli hanno preso le due ruote, li stanno riparando, tutto perfetto, tutto bene, e non è successo niente pericoloso, che era l'importante, non è caduto, siamo tutte bene. Un bacio, ciao.
5: Bene, tutto bene, ciò che finisce bene. L'ambasciatore Claudio Miscia l'altra sera ha organizzato una serata tipicamente italiana presso l'ambasciata di Luanda con karaoke, canzoni rigorosamente italiane e pizza. A tal proposito vi faccio sentire anche come se la sono cavata bene a cantare, soprattutto gli spagnoli, Luis e Celestino. Sentite un po'.
9: Ciao.

0: Bene, momenti di relax e distrazioni assolutamente necessari per poter affrontare con ancora più energia le difficoltà di questo lungo viaggio nel continente africano. È tutto per questa edizione. Un saluto da parte di Richard.
1: La radio senza frontiere,
2: senza frontiere.
1: Moto for Peace.
3: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Qualcuno mi ha definito l'architetto del rock and roll. E ha ragione, perché se Elvis è il re del rock, io allora sono la regina. Little Richard.
3: E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.
4: Twirl those wheels!
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
5: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
5: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora. You know you may-

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco. Non c'è un amore senza

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

disco. It ain't no country club either.

0: Dietro le storie della musica.
1: Jeff Lynne, nato a Birmingham, in Inghilterra il 30 dicembre 1947, suonava originariamente in un gruppo chiamato The Night Riders, che diventò poi Idle Race. Gli chiesero due volte di unirsi ai Move e accettò la seconda volta nel 71, momento in cui il gruppo comprendeva solo Roy Wood e Bev Bevan. Lynne si unì presentando le possibilità di realizzare un nuovo gruppo, la Electric Light Orchestra, anche se mentre era con i Move scrisse Do Ya, lato B di California Man, che divenne il loro miglior 45 giri negli Stati Uniti e un'indicazione delle cose che stavano arrivando. La Electric Light Orchestra venne originariamente concepita da Wood come un gruppo parallelo ai Move, che avrebbe preso la strada del rock orchestrale laddove i Beatles l'avevano lasciata con Strawberry Fields Forever e I Am The Various. Comunque, per gli obblighi contrattuali dei Move, quando ebbe la possibilità di dedicarsi alla Electric Light Orchestra, aveva già cominciato a perderne interesse. Electric Light Orchestra, pubblicato nel 71, era stato registrato in un lungo periodo di tempo, un album sperimentale su un'etichetta sperimentale, la Harvest, che ebbe comunque un buon successo commerciale e portò un 45 giri nelle classifiche inglesi. Tre dei musicisti che suonarono nella formazione a 9 degli Electric Light Orchestra in ELO 2 erano membri della London Symphony Orchestra. L'album uscì nel febbraio del 73 tra l'indifferenza dei critici, ma ancora una volta conteneva un 45 giri di grande successo, con un rifacimento orchestrale di Roll Over Beethoven di Chuck Berry. In Inghilterra, comunque, il loro seguito era basato solo su un 45 giri di successo, come Ma Mama Belle e Evil Woman, fino ad arrivare nel 1979 alla vera e propria consacrazione del gruppo con l'album Discovery, numero 1 nelle classifiche di tutto il mondo.

0: Come avrete sicuramente sperimentato anche voi qualche volta, la sabbia cade nelle nostre città. È la sabbia del Sahara che giunge da centinaia di chilometri di distanza. La polvere sahariana si innalza nel corso di tempeste che la portano in alto, per poi scaricarla sull'Europa, in vaste aree dell'Europa meridionale. Il problema non è soltanto una questione di pulizia, ma può causare anche disturbi respiratori. In più ci sono gli eventuali problemi causati alle centrali solari, cioè i nuovi impianti per trattare energia rinnovabile pulita. Qui in una centrale solare di Tolone, nel sud della Francia, la grande insolazione viene trasformata in energia elettrica. Il progetto europeo MAC avverte i manager delle centrali con quanta frequenza potranno verificarsi ricadute di sabbia e in futuro dovrebbe poter fornire previsioni a 5 giorni sull'impatto che la sabbia avrà sulla centrale. Per esempio, se è prevista una tempesta di sabbia, le complesse operazioni per avviare la centrale vengono cancellate. Peraltro, la cronologia dell'insolazione in una data area è cruciale per decidere l'ubicazione delle future centrali solari. Quel che vediamo sugli specchi è la polvere. La polvere del deserto è un elemento deleterio per il nostro impianto perché diminuisce la portata dell'insolazione entrante che viene a impattare col nostro sistema. Sapendo con qualche giorno d'anticipo dell'arrivo di una tempesta, possiamo stoccare l'eccedenza di energia al fine di poter continuare a girare a regime anche nei giorni di tempesta. Lo stoccaggio avviene grazie all'acqua pressurizzata, e cioè grazie a dei grandi bidoni che raccolgono acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Quando si vuole recuperare l'energia, si adopera il vapore di questi palloni per generare elettricità.
1: On va utiliser la vapeur présente dans ces ballons pour alimenter les systèmes de production d'électricité.
0: Come si possono prevedere le bizze della polvere del deserto? Qui presso l'Università di Sofia Antipolis, Nizza, i ricercatori di Transvalor, azienda specializzata nell'energia solare, misurano la quantità di irraggiamento che raggiunge il suolo. In questa stanza grandi schermi seguono i movimenti del deserto controllati dai satelliti. Poi, adoperando modelli matematici ed algoritmi forniti dalla rete del progetto MAC, si predicono i movimenti della sabbia del deserto.

0: tra le grandi missioni di Moto for Peace Sudamericando nel 2007. I componenti di Moto for Peace, incoraggiati dal consueto spirito umanitario, percorre gran parte della mitica carretera panamericana nel continente americano. Il programma ha previsto un itinerario da Caracas a Buenos Aires attraverso gli stati di Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Cile, Bolivia ed Argentina. Un lungo viaggio attraverso un continente variegato col fine di realizzare il progetto umanitario Educhito, programma di assistenza integrale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza nella zona del centro del distretto metropolitano di Quito, in Ecuador.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
2: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da COOPI, Cooperazione Internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Domenica 31 agosto 2014. È mattina presto quando terminiamo le ultime operazioni prima della partenza ufficiale della missione Medici in Moto in Nepal. Fa già molto caldo quando siamo pronti ad affrontare la nostra prima tappa. Sarà breve, brevissima. Alcuni di noi indossano la divisa, altri sono già pronti per affrontare il viaggio. Percorreremo però solo pochi chilometri per raggiungere il centro di Roma e l'appuntamento con Papa Francesco, che dalla finestra dove è solito recitare l'Angelus saluterà i motociclisti della Polizia di Stato. Il caldo è sempre più intenso e non fa sconti a nessuno. È arrivata anche la fanfara della Polizia di Stato a fare da cornice a questo grande appuntamento domenicale. Alle 12 si spalanca la finestra dalla quale si affaccia il Santo Padre. Siamo tutti emozionati, anche i compagni di avventura di fede musulmana, Mohammed e Mehmet, perché la religione non è e non deve essere motivo di divisione, ma occasione di forte unione tra i popoli di tutto il mondo.
4: Il folto gruppo dei motociclisti della polizia e la banda della polizia. Sarebbe bello alla fine sentirla suonare.
3: Sulle note della fanfara della Polizia di Stato si chiude questa intensa ed emozionante mattinata.
5: Il Papa è molto famoso nel mondo. È un grande uomo di religione. È un grande cristiano. Credo sia una persona santa, un buon uomo, il migliore del mondo.
3: Con il saluto di Papa Francesco nel cuore, saliamo in moto per raggiungere la